0: Liberté FM, c'est votre radio locale.
1: È tutto che ho preciso, tirou o meu juízo.